0: per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, perché sentiamo solo la signora Bisorando, coccato.
1: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
2: No, Puglia, Molise, Molise, Torto, Mandoli, Erkeset, Ferenze.
1: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero, di Bisaccia e di Bisceglie.
2: Sono chi vive a Montenero, di Bisaccia e Bisceglie, per i bani a chi vei,
1: direttori amministrativi e finanziari.
2: La sua sagu, sono amministrativi, spensi di Igo Sgato, che 10 letti.
1: Ai giovani.
2: Végül gondolok a fiatalokra, betegekre, és az ifjú házasokra.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario
2: a rózsafüzé királynője, boldogságra szűz Mária emléknapja, lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessek a rózsafüzér fontosságára, erre a szűzanyának szentelt imádságra, amely kedves az egyház hagyományának. Buzdítalak, hogy imádkozzátok, hogy tapasztaljátok meg édesanyja vigasztalását, aki biztos menedékünk az élet nehézségei között. Mindannyiótokra apostoli áldásomat adom.